Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 6, seconda parte, versetto 18. In siriani valono verso Eliseo. Allora indirizzò sta preghiera all'Eterno. Ti prego, colpisci di cigadina sta nazione. E l'Eterno gli colpì di cigadina, secondo la parola di Eliseo. Eliseo gli disse, un mica questa qui a strada e un è questa a città. Suitatemi e vi conducerà Dio verso l'uomo che voi cercate. E i condusse in Samaria. Quando li vennero intruti in Samaria, Eliseo disse, Eterno, apri l'occhio di sta gente perché li vedono e videno che li erano a mezzo di Samaria. Il re di Israele, vedendoli, disse a Eliseo, un mio babbo, i devo colpì. Un colpisciare mica, rispose Eliseo, forse colpisci quelli che tu faggi prigionieri con la tua spada e con il tuo arco. Dali pane e acqua, affinché li mangino e che li beiano e che li se ne vaghino dopo in Deo suo maestro. Il re di Israele fece servo un gran ripasto e mangiò e bino e poi li licenziò e se ne andò verso suo maestro. E le truppe di Siriano non tornano più dentro il territorio di Israele. Assedio, carestia e liberazione di Samaria. Dopo questo, Ben-Hadad, re di Siria, avendo riunito tutta la sua armata, culò e messe la campa in Samaria. Ci fu una gran carestia in Samaria. Fu strinta a un punto tale che un capo zumirino e gli 80 zicli d'argento e un quarto d'un capo di pulina golumbina 5 zicli d'argento. E mentre che un re passava l'anta muraglia, una donna li brionò. Salvami, o re, mio signore! Rispose, se l'Eterno ti salva, con chi ti salverà Dio? Con un prodotto di ladio o di uvrandio? E il re gli disse, chi hai? Rispose, sta donna mi ha detto, d'auto violo, che non mangiamo oggi e domani mangeremo un violo. Emmo fatto goccio un violo e l'hemmo mangiato. E un giorno dopo l'ha detto, d'auto violo, che non mangiamo, ma ha piatto suo violo. Quando lo sentì le parole di sta donna, il re stracciò i suoi vestimenti, passando un'anta muraglia, e il popolo vide che l'aveva sotto un sacco nel corpo. Il re disse, chi Dio mi punisca con tutto il suo rigore, se il capo d'Elisea, figlio di Scavatta, oggi li verma addosso. Orbe Eliseo era in la sua casa, e l'anziano erano a posare vicino a lui. Il re li mandò a quel che sia. Ma prima che il messaggero sia affaccato, Eliseo disse all'anziano, vi dite che sul violo d'assassino manda quale che sia per tagliare il capo? State assente. Quando il messaggero minerà, chiudite la porta e rispingitelo con la porta. Un rimore di passi di suo maestro non si sente da retaello. Era sempre in traccia di parlare che di già il messaggero era valato verso lui e diceva, ecco, sto male, venne dall'Eterno. Chi ha giudicato da sperare dall'Eterno?

0: Spartiti a gioia. Ascoltati RCF Corsica.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Udice noi ungiu a Iesu Universale Festa San Romualdo. Si pensa che donacqui tra 1851 e 1856 in una famiglia di Lonesti, duci di Ravenna, addivato secondo un mondo, un lusso, un piacere, ma taglia sa tentazione sa di chitta un mondo. E suo babbo Sergius eppi un duedo e uccelsi come testimonio. Il San Romualdo si ritiretti alla badia Sant'Apollinare in classe. Tempi dopo babbo di nuovo si ritiretti in una badia a San Severo di Ravenna. Ma dopo qualche tempo il babbo volse sorta do convento e quando il figlio la seppe allora andette e convinse il babbo di stare in convento e non andasse mica, non chita mica l'abito. L'annata dopo il babbo morse in 1995 in odor di santità. Il papa più tardi fece vena a Romualdo a Roma. Romualdo ha fatto mori conventi, mori signori sono convertiti e in 1012 fondette anche il convento di Gamaldoli a Arezzo. 20 anni più innanzi Romualdo aveva detto che era mora un monastero di Val di Canto e morse il 19 giugno 1027.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

scarso l'ardore di resista, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, diveda sua cultura mora senza un zitto. Conto volti appena a monto a Valdonza, da fa che qui la fena fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera, e fando d'ogni brama un'intima che

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem u awa a Bibbia in lingua gurta cu Filippo Perro.
1: Secondo libro di Re, capitolo 6, seconda parte, versetto 18. I siriani valono verso Eliseo. Allora indirizzò sta preghiera all'Eterno. Ti prego, colpisci di cigadina questa nazione. E l'Eterno gli colpì di cigadina, secondo la parola di Eliseo. Eliseo gli disse, un nemico questa qui a strada e un è questa a città, suitatemi e vi conduce radio verso l'uomo che voi cercate. E i condosse in Samaria. Quando li vubbeno intruti in Samaria, Eliseo disse, Eterno, apri l'occhio di sta gente perché li veghino e videno che li erano a mezzo di Samaria. Un re d'Israele, videndoli, disse a Eliseo, un mio babbo, i devo colpì. Un colpisciare mica, rispose Eliseo, forse colpisci quelli che tu fai prigionieri con la tua spada e con il tuo arco. Dali pane e acqua, affinché li mangino e che li beiano e che li se ne vaghino dopo in Deus o Maestro. Un re d'Israele fece servo un gran ripasto e mangiò e bino e poi il licenziò e se l'andò verso suo Maestro. E le truppe di Siriano non tornano più dentro al territorio di Israele. Assedio, carestia e liberazione di Samaria. Dopo questo, Ben-Hadad, re di Siria, avendo riunito tutta la sua armata, culò e messe la campa in Samaria. Ci fu una gran carestia in Samaria. Fu strinta a un punto tale che un capo zumirino e gli 80 zicli d'argento e un quarto d'un capo di bulina golumbina 5 zicli d'argento. E mentre che un re passava l'anta muraglia, una donna li brionò. «Salvami, o re, mio signore!» rispose. «Se l'Eterno non ti salva, con chi ti salverà Dio? Con un prodotto di ladio o di uvrandio?» E un re gli disse. «Chi hai?» rispose. «Sta donna mi ha detto, dal tuo violo, che non mangiamo oggi e domani mangeremo un violo. Abbiamo fatto goccio un violo e l'abbiamo mangiato». E un giorno dopo l'ha detto, «Dal tuo violo, che non mangiamo, ma ha piatto il suo violo». Quando lo sentì le parole di sta donna, un re stracciò i suoi vestimenti, passando un'anta muraglia, e il popolo vide che l'aveva sotto un sacco dentro il corpo. Un re disse, «Chi Dio mi punisca con tutto il suo rigore se il capo di Eliseo, figlio di Scavatta, oggi li verma addosso?» Orbe Eliseo era in la sua casa e l'anziano erano appusati vicino a lui. Un re li mandò a quel che sia. Ma prima che il messaggero sia affaccato, Eliseo disse all'anziano, «Vi dite che su violo d'assassino manda quale che sia per tagliarmi il capo?» «State assente. Quando il messaggero minerà, chiudite la porta e rispingitelo con la porta». Un rimore di passi di suo maestro non si sente da retaello. Era sempre in traccia di parlare che di già un messaggero era valato verso lui e diceva, «Ecco, sto male, venne dall'Eterno. Chi ha giù di noi da sperare dall'Eterno?»